0: di donne di.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33 minuti. Radio Mugello, estate in musica.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 3:03.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: Radio Mugello.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 00.

0: sono guai.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

cos'è normale? Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5:33 minuti.

0: lo dire no.
1: Sono le 6:03.
2: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia in cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 33 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gradito campagna.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi che state, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La bellezza fu di scattare una foto.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita.

come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una

0: caerte addosso.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La regione toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde.
2: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242, Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742, Patrizia. Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
1: Sabato 11 luglio alle 21 al Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival è in programma il concerto di Alfa. La data è organizzata in collaborazione con Leg Live Motion Group. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco con prenotazioni sul sito del Musart Festival, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole, formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'undicesima edizione Musart Festival e prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze, il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
2: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale. A seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti. Cominciano le serate di estate infrazione nel comune di Vicchio organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio con alle ore 20 la cena al Circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703.
1: Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza sabato 11 luglio per estate sul lago a Montelle Rivicchio sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena da prenotare alla 333 6442 042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 330 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18.30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18.30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 8001624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata, sì ma di Fidel. Ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera, sì ma c'era Pedro, con la verde luna.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro a Decco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6:14, 14:22 e 22:06. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un

0: bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie e superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000
4: Radio Mugello.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Un gioioso venerdì da Radio Mugello. Oh!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: accompagnarti. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13:30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della Via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in Via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo.
4: Oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
3: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coppa Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16:30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Domenica 12 luglio alle 16:30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto, dal titolo Un'anima indocile, prevede un programma vario e interessante. Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
4: Due iniziative importanti si intrecciano a Londa nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'associazione culturale Ludorum Dies Londa, la Proloco di Londra e l'SD Londa vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.

Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335 8001624.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: La giusta sintonia, la giusta energia, la giusta musica. Radio Mugello, la tua radio.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet.

0: Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: Bella da ascoltare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024, e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: in ogni momento della tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta. Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successo.

0: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: 334 79 88 000.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie e superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco in impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
4: Sono le 10:32.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
1: 334-7988-000.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.

0: perché lo stile non ha taglia.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, state con Radio Mugello.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento. Sanamento del ponte.
3: Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani. Interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani. In caso di pioggia sarà spostato nell'alloggiato di Piazza Dante. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali. E ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze. Mercoledì 10 luglio alle 21 nell'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco a Borgo San Lorenzo, l'associazione culturale Camerata De Bardi dà avvio alla nuova edizione dell'orchestra Summer Festival, tre appuntamenti sinfonici dedicati alle orchestre giovanili internazionali, inauguranti il più ampio calendario borghigiano di eventi della 14ª stagione lirico-sinfonica in collaborazione con il FOG 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Apre la kermesse concertistica la formazione belga Koninklijke Harmonie Orchestra Forwit di Arelbeke, diretta dal maestro Eric Desimpelere, che proporrà un programma interamente dedicato al compositore statunitense John Williams, costituito dalle colonne sonore scritte per tanti capolavori cinematografici. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera, cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno, a seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Venerdì 10 luglio alle 21 nella chiesa di San Lorenzo al Peglio nel comune di Firenzuola si svolgerà un concerto del coro polifonico femminile Mulieris Voces e del Nara Vocal Ensemble con direttore il maestro Edoardo Materassi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: vorrei sapere chi sa se una risposta verrà.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
9: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su 3 turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turno. turnazione, compresi sabato e domenica, impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036
7: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Mamma, quasi quasi te lo dico.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84

0: 357-941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Sono le 11:59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: La regione toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Per motivi indipendenti da la volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dalla Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21:30. Sabato 11 luglio alle 21 al Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival, in programma il concerto di Alfa. La data è organizzata in collaborazione con Leg Live Motion Group. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco con prenotazioni sul sito del Musart Festival, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole, formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival e prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze, il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
10: Cominciano le serate di estate in frazione nel comune di Vicchio, organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio, con alle ore 20 la cena al Circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328-072-5703.
9: Sabato 11 luglio alle 21 a Bivigliano, in Largo degli Alpini, lo spettacolo della nuova compagnia è intitolato L'amore ai tempi di Facebook, una commedia brillante e divertente che parla di amore ai tempi dei social, scritta da Francesca Palli e Riccardo Arrighetti, luci e musiche di Daniele Panella. L'evento è promosso dalla Proloco di Vaglia con il patrocinio del Comune di Vaglia.
10: Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ Set PP Campetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
9: Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero.
10: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale. A seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra caduta per tutti.
11: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
7: Quello. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: was an endless time ago. You gotta let it...
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzo Suolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità Hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Schieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal Comune. comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coop con voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la Coalizione Ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio Regionale Toscana e l'Associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del Comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nell'alloggiato di Piazza Dante. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali, e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera, a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino. Alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno. A seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Venerdì 10 luglio alle 21 nella chiesa di San Lorenzo al Peglio nel comune di Firenzuola si svolgerà un concerto del coro polifonico femminile Mulieris Voces e del Nara Vocal Ensemble con direttore il maestro Edoardo Materassi. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi, alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù. Una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese. Mercoledì 10 luglio alle 21 nell'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco a Borgo San Lorenzo, l'associazione culturale Camerata De Bardi dà avvio alla nuova edizione dell'orchestra Summer Festival, 3 appuntamenti sinfonici dedicati alle orchestre giovanili internazionali inauguranti il più ampio calendario borghigiano di eventi della 14ª stagione lirico sinfonica in collaborazione con il FOG 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Apre la kermesse concertistica la formazione belga Koninklijk Harmonie Orkest Foruit di Arelbeek, diretta dal maestro Eric Desimpelere, che proporrà un programma interamente dedicato al compositore statunitense John Williams, costituito dalle colonne sonore scritte per tanti capolavori cinematografici. Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello, organizza il progetto Naturiamo. 3 giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, alla compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10:20 alle 18 al Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso. Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'associazione culturale senza scopo di lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
3: Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza, l'associazione culturale Ludorum Dies Londra, la Proloco di Londra e l'SD Londra vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Tra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
2: Domenica 12 luglio alle 16:30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla 6ª edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto dal titolo Un'anima indocile prevede un programma vario e interessante. Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere 2 giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagonisti alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17:30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
0: prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: con chi sei.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Attenzione!

0: fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Selletti e Materassi. Approfittane ora.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: In ogni momento della tua giornata,
12: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Bueno.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036.
12: Sono le 14:31.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro.
1: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della Via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la COP Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Venerdì 10 luglio alle 21 nella chiesa di San Lorenzo al Peglio nel comune di Firenzuola si svolgerà un concerto del coro polifonico femminile Mulieris Voces e del Naara Vocal Ensemble con direttore il maestro Edoardo Materassi.
3: Cominciano le serate di estate in frazione nel comune di Vicchio organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio con alle ore 20 la cena al circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703.
2: Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero.
3: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni. Giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante e pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
7: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
8: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
2: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta

0: vive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
6: Estate in musica.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sulla concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali. E ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione, un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione. La presenza dell'oratorio Anspi di Galliano e i patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della Città Metropolitana di Firenze. Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in Piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagoniste alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente.
0: a Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Trova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca a Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta Panicaglia Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco in impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Amway.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: La farmacia

0: Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. E state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
3: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la COP Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili, le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune.
2: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242, Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742, Patrizia.
3: Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del pianobar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare alla 333 6442 042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30.
2: Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ Set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar. A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale. A seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Buongiorno, eccoci qua per una nuova puntata di Facciamo Eco. Io sono Maria Cristina e dedichiamo questa puntata a parlare del Mercosur e comunque di come avere a che fare con la possibilità di prodotti migliori dall'agricoltura. Sì, perché questo Mercosur ci crea problemi non di poco conto, ne parliamo tra pochissimo.

0: Entriamo dunque nel merito di che cos'è questo Mercosur e che cos'è successo poi in realtà e cosa succederà nel futuro, perché questa questione del Mercosur è veramente molto molto delicata. Dopo oltre due decenni di negoziati iniziati nel 1999, gran parte dei mega accordo commerciale tra l'Unione Europea e il blocco sudamericano del Mercosur è entrata in vigore venerdì 1 maggio 2026. Il contestato traguardo crea un'area di libero scambio da 720 milioni di persone con numerosi punti oscuri. L'applicazione provvisoria della parte commerciale dell'intesa è stata avviata dalla Commissione europea nella giornata dei lavoratori. La Presidente Ursula von der Leyen ha infatti forzato le relazioni con il Parlamento europeo, che aveva votato per sottoporre il trattato a un riesame legale da parte della Corte di Giustizia UE. Ma la von der Leyen può, sappiamo che c'è chi può e chi non può, insomma. Il coordinamento europeo via Campesina, associazione di contadini che si è battuta contro l'accordo UE-Mercosur, parla di scandalo per la democrazia e chiede che il trattato venga sospeso fino a quando la Corte di Giustizia non ne avrà esaminato la legittimità e il Parlamento europeo non avrà votato. Chiediamo agli Stati membri e alla società civile di rimanere vigili per impedire nuove importazioni massicce di prodotti provenienti dall'agricoltura intensiva del Mercosur. Dobbiamo difendere i piccoli e medi agricoltori dell'Unione Europea e del Mercosur, che garantiscono alla popolazione un'alimentazione più sana e sostenibile. Dunque questa è la questione.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Parlando di Mercosur, quindi ci siamo imbattuti nella figura della von der Leyen, che abbiamo visto ha forzato la legittimità dell'avvio di questo accordo, quando in realtà mancavano ancora delle procedure importanti da rispettare. La forzatura della von der Leyen è stata possibile perché la Germania ha messo sul piatto tutto il suo peso politico, sostenendo a lungo l'accordo per incrementare le esportazioni di auto e macchinari nel blocco sudamericano. Francia e Polonia si sono opposte, temendo che carne bovina e pollame a basso costo da Brasile e Argentina potessero minare i loro potenti settori agricoli. L'Italia ha fatto, come spesso accade, da spettatrice, posizionandosi criticamente ma poi lasciando che gli eventi facessero il loro corso. Il massimo che i critici hanno ottenuto è stato lo stanziamento di fondi di compensazione che dovrebbero coprire un eventuale abbassamento dei prezzi di alcuni prodotti a seguito della competizione sleale con il Mercosur. Questi fondi però saranno disponibili solo dal 2028 e solo a condizione di aver registrato perdite sensibili. Santa pazienza, nella sua applicazione provvisoria l'accordo eliminerà gradualmente i dazi su oltre il 90% delle esportazioni UE, tra cui auto, prodotti farmaceutici, vino, liquori e olio d'oliva. Alcune barriere non tarifarie, come quella dell'etichettatura, saranno rimosse togliendo trasparenza al consumatore, e questo è senz'altro gravissimo. È forse l'aspetto più grave di tutti, perché in questo modo ci mettono nell'impossibilità di poterci difendere da queste scelte e di doverle subire al 100%, perché non potendo distinguere non possiamo neanche scegliere.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
9: Sono le 17:32.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
13: This is the story of my baker.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Dunque, riprendendo il tema del Mercosur con tutti gli aspetti oscuri che contiene, la Commissione europea stima che le esportazioni UE verso il Mercosur cresceranno del 39% entro il 2040, raggiungendo i 50 miliardi di euro. I benefici sono reali e visibili da subito, ha scritto così la von der Leyen su X per legittimare la sua forzatura a imporre l'accordo già senza attraversare i passaggi burocratici necessari. Le aziende ottengono l'accesso a nuovi mercati, questa è la sostanza. Ma quali aziende e quali mercati? Se si va a vedere, si nota che i favori sono alle lobby, alle multinazionali e all'industria e agroindustria inquinante. Al contempo, le esportazioni di carne bovina del Mercosur verso l'Europa saranno soggette a un dazio ridotto del 7,5% sulle prime 90.000 tonnellate all'anno. Oltre tale quota, il dazio tornerà al 40%. Altri prodotti che avranno i dazi abbassati sono zucchero e soia che, come i grandi allevamenti, vedono lo sfruttamento intensivo di terre e territori. La foresta amazzonica e altri ecosistemi vitali sono minacciati dall'espansione della frontiera agricola industriale. Il Gran Chaco, una foresta grande quattro volte l'Italia, il centro dell'America del Sud e la savana del Cerrado del Brasile centrale, che ospita il 5% delle piante e degli animali del mondo. Pensate che numeri sono in gioco in questo momento.

0: la domenica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: In conclusione dunque di tutta questa faccenda del Mercosur così pesante nella sua azione contro quelle che sono le piccole industrie e la piccola agricoltura, cioè le attività dove non rientrano grandi capitali. E quindi che tenderà a rendere ancora più difficile un'economia già in difficoltà come la nostra. Va notato però che per scongiurare le peggiori previsioni, appunto queste, c'è ancora un paio d'anni per poterlo fare, che sono anni necessari alla Corte di Giustizia europea per esaminare il caso e pronunciarsi. Dopodiché toccherà al Parlamento europeo votare la ratifica sull'intero accordo di partenariato, che dovrà essere approvato anche dai parlamentari dei 27 Stati membri. Quindi una lunga procedura burocratica che vedrà sicuramente un forte interesse scorrere tra tutti gli Stati che dovranno poi dare la loro opinione. Certamente però basta anche un solo no a livello europeo o nazionale per far saltare il banco e in molti sperano che qualcuno trovi il coraggio di farlo. E di coraggio si tratta in effetti perché certamente in questi casi i patteggiamenti anche di ordine finanziario sono sicuramente importanti e quindi il coraggio deve essere tanto per riuscire a spezzare o andare al di là di questo tipo di attenzioni che si disinteressano però poi delle ricadute sulla popolazione, non solo dal punto di vista della salute, perché i prodotti che provengono dall'America Latina purtroppo non sono soggetti ai controlli a cui sono soggetti i prodotti che produciamo qui, ma soprattutto per quanto riguarda proprio un discorso di qualità riguardo a certi prodotti, come per esempio il pollame, come se non potessimo noi avere il pollame che ci serve, naturalmente, certo che è. Bene, quindi auguriamoci tanta buona fortuna.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
4: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%.

0: Sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Ape di Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Dall'altra parte, in Europa si fa una campagna che si chiama Good Food for All, buon cibo per tutti, e questa cosa, lanciata il 7 gennaio scorso come iniziativa dei cittadini europei, riunisce circa 200 organizzazioni della società civile con l'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme in tutta l'Unione. Se questa soglia verrà raggiunta, la Commissione europea sarà obbligata ad esaminare formalmente le proposte avanzate dalla coalizione. L'iniziativa è coordinata da una rete con sede a Bruxelles che riunisce movimenti sociali, organizzazioni contadine, gruppi ambientalisti e realtà dell'economia solidale. Il punto di partenza è la richiesta di riconoscere il cibo come diritto umano fondamentale nelle politiche comunitarie. E ragazzi, mi sembra una cosa che sia veramente scontata, no? Dovrebbe essere, quantomeno. Secondo i promotori, oggi nell'Unione Europea l'accesso al cibo è trattato soprattutto come un risultato del mercato e non come un diritto garantito. Nonostante l'Europa sia una delle regioni più ricche del mondo, persistono insicurezza alimentare, povertà rurale e problemi di salute legati alla dieta. Per questo la campagna chiede che il diritto al cibo diventi un principio giuridico vincolante che orienti tutte le politiche europee, dall'agricoltura al commercio internazionale fino alle politiche sociali e climatiche. La campagna propone anche di obbligare l'Unione Europea a valutare l'impatto di agricoltura, commercio, clima e politiche sociali sull'accesso dignitoso al cibo. Chiede di garantire prezzi equi agli agricoltori e di rendere le diete sane accessibili, regolando il potere di grandi distributori e trasformatori. Punta a promuovere l'agroecologia, uscire dai sistemi intensivi, contrastare la concentrazione della terra e i monopoli. Infine, vuole vietare la speculazione su materie prime agricole, riducendo l'instabilità dei prezzi. E questo è sicuramente una cosa importante, perché non è questione solo di cibo, ma di cibo buono. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
2: Sono le 18.
4: Radio Mugello Notizie.
5: Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti, a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma, preso avvio in maniera ufficiale, sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità Hub, infatti, lavorerà in rete

0: con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio Regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani. In caso di pioggia sarà spostato nel loggiato di Piazza Dante.
1: Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'associazione culturale Ludorum Dies Londra, la Proloco di Londra e l'S di Londra vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
0: Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra Isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art. Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello, organizza il progetto Naturiamo. Tre giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita anche se non obbligatoria la compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10.20 alle 18 al Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso.
2: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello. La radio.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità Hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Domenica 12 luglio alle 16 a San Godenzo la coalizione ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Godenzo, Emanuele Piani. Interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani. In caso di pioggia sarà spostato nel loggiato di Piazza Dante. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali, e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione. La presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze.
3: Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
2: Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della Resistenza e dell'Antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni

0: Contadino di Colognole con la performance displacemente dell'artista iraniana Badri Valian. Alle 17 ritrovo a Vico Feraldi per l'escursione a piedi fino alla località Tamburino. Dalle 18.30 alle 20 alla bottega di Montegiovi in località Tamburino si svolgerà il laboratorio partecipato di Cianotipia su bandiera Tracce di Resistenza a cura del collettivo Calimaia. Seguirà alle 20 la cena gratuita su prenotazione. In alternativa si potrà provvedere autonomamente al pasto. Alle 21.15 sarà presentato lo spettacolo teatral musicale Non vorrei essere che qui, serenata per l'Appennino a cura dell'associazione La Leggera, seguito alle 22.30 dal concerto dei Fiati Sprecati. Sarà possibile il pernottamento in tenda nei pressi della bottega previa comunicazione all'organizzazione.
1: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 5746 242 Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742 Patrizia.
0: Sabato 11 luglio alle 21 al Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival è in programma il concerto di Alfa. La data è organizzata in collaborazione con Leg Live Motion Group. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco con prenotazioni sul sito del Musart Festival, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole, formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival e prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze, il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero.
1: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni. Giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
0: Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in Piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagonisti alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine.

0: valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo Vutrial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
1: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale, a seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: This is a call for the national implementation of mother to child transmission prevention program in all the maternity.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica.

0: Elettrokinesiotaping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335 800 1624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Ba ba ba ba.
2: Oh, dies ist die die

Stranger, don't have to ask you to get up. You do it on your own.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma, preso avvio in maniera ufficiale, sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116

0: 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità Hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%.
1: Cominciano le serate di estate in frazione nel comune di Vicchio, organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio, con alle ore 20 la cena al circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703. Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza, l'associazione culturale Ludorum Dies Londra, la Proloco di Londra e l'S di Londra vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: vedessimo.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro L'Invisibile e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nel loggiato di Piazza Dante. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino. Alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno. A seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Sabato 11 luglio, pomeriggio culturale ed escursioni. Le attività inizieranno alle 15 al Circolo Culturale Contadino di Colognole con la performance Displacement dell'artista iraniana Badr.

0: Rivalian, alle 17 ritrovo a Vico Feraldi per l'escursione a piedi fino alla località Tamburino. Dalle 18.30 alle 20 alla bottega di Montegiovi in località Tamburino si svolgerà il laboratorio partecipato di cianotipia su bandiera Tracce di Resistenza, a cura del collettivo Calimaia. Seguirà alle 20 la cena gratuita su prenotazione. In alternativa si potrà provvedere autonomamente al pasto. Alle 21.15 sarà presentato lo spettacolo teatral musicale Non vorrei essere che qui, serenata per la a cura dell'associazione La Leggera, seguito alle 22.30 dal concerto dei Fiati Sprecati. Sarà possibile il pernottamento in tenda nei pressi della bottega previa comunicazione all'organizzazione. Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività motorie preventive e adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello, organizza il progetto Naturiamo. 3 giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, alla compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10.20 alle 18 al Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione. Indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio.
1: E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: ma basta.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro a Decco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metà meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. per contattare Adecco 055 44 41 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È l'una e 33 minuti.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: flex.
1: Sure.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.